0: Easy, easy cazzo.
1: Bene, diranno a sé. Una bella canzone. Vai a fare. Quindi non è un po' di canto. Rischio 2004. Se su diranno a sé. Come te ne sei? Se ne fai e vale filare. Sarebbe soli.